0: is true 80s and 90s.
1: Era mazzo, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità non semplifica mai.